casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

raffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 5:02.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Sei andata via come se andando punissi chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
5: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
4: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera. A partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
4: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 50 nel comune di Guarene. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Meina e Baveno verso Gravellona-Toce. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 16 Est Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Sillavengo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match con Bolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie. Allora, innanzitutto è una promessa, è quella che fanno Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, perché da venerdì uscirà un nuovo singolo che promette di essere un tormentone estivo e si intitolerà La costiera amalfitana. Ne parleremo tra poco e poi parleremo di quello che ha detto in un'intervista Tony F, parlando del rapporto con Giulia De Lellis. Ha fatto anche una dedica, ha detto: mi ha cambiato la vita. Quindi parleremo di questo. E a proposito, parleremo anche del video postato da Belen per i 35 anni di Gaetano Fidanzati. La cena ufficializza la loro storia d'amore. Quindi parleremo di questo e poi torneremo a parlare anche di alcune ordinanze, come per esempio quella lanciata a Torino: porte chiuse nei negozi con il condizionatore acceso. Quindi tra poco parleremo di questo e poi torneremo a parlare di televisione, visto che è stato confermato con due appuntamenti Enzo Miccio sulla Rai. Sarà praticamente impegnato con Domenica In e poi con un programma tutto nuovo. Insomma, tante notizie insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Allora, questa notizia va a smorzare le altre voci che volevano Enzo Miccio fuori da Domenica In. Anzi, allora, un doppio impegno televisivo attenderà Enzo Miccio nella prossima stagione televisiva Rai. Il celebre wedding planner, secondo quanto si apprende da ADN Kronos, non solo tornerà a far parte della squadra di Mara Venier a Domenica In, ma si prepara anche al debutto con un format inedito. A partire da dicembre Miccio sarà al timone di Il giorno più lungo, un nuovo programma che dovrebbe trovare spazio su Rai 2. Il format guiderà il pubblico alla scoperta delle coppie che ancora oggi scelgono di celebrare il loro amore con il matrimonio. Le novità di dicembre in Rai non si fermano qui. Nello stesso mese dovrebbe anche arrivare l'ultima chiamata con la conduzione di Vittorio Brumotti. In questo nuovo programma l'inviato e campione di bike attraverserà il paese per accendere i riflettori su storie di resilienza e speranza. Insomma, quindi Enzo Miccio è stato confermato, lo ricordiamo, a Domenica In e poi con questo nuovo programma su Rai 2, Il giorno più lungo.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile. Neppure la faccia della cappa. Persone zero.

0: ma posso rimediare.
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Elisa con Amore. E parliamo di temperature estreme in questi giorni. Allora, dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2, segnando un netto miglioramento nelle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il Servizio Europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
1: Radio Italia 1.

0: Disco.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

sarcastiche e irriverenti nel panorama musicale italiano, troviamo Fabio Rovazzi, che è pronto per un giro in Costiera Amalfitana con due speciali compagni di viaggio. Infatti il nuovo singolo insieme a Nino D'Angelo e a Risa sarà fuori venerdì 3 luglio, annunciato dallo stesso cantante con un post su Instagram. Il titolo è appunto La Costiera Amalfitana. Insomma, questo potrebbe diventare un tormentone per l'estate 2026.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Allora, questo è uno studio che è stato fatto su alcuni lavoratori. Secondo una recente ricerca, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia in base a diversi fattori, cioè l'età innanzitutto, ma anche la professione e la cultura. Ad esempio, chi è attivo nel settore dei servizi e della cultura si concentra e rende molto di più nelle ore serali, mentre i lavoratori di altri livelli sarebbero più propensi a lavorare nella seconda parte della giornata. E a sorpresa, nella ricerca di Respiro Internazionale c'è un dato che riguarda direttamente noi. Gli italiani sarebbero invece più propensi a lavorare al mattino, quindi praticamente in base, no, all'età, al tipo di lavoro che fai, l'orario è importante. Il bel paese al primo posto per il numero di persone più attive al mattino, si dichiara così il 52% del campione, ma naturalmente, ripeto, cambia in base all'età e soprattutto al lavoro svolto.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Malika Yan con una possibilità. Allora, Francesca Lollobrigida, la pattinatrice di velocità che lo scorso febbraio ha conquistato l'oro olimpico a Milano Cortina, diventerà mamma per la seconda volta. La campionessa, già madre del piccolo Tommaso, avuto dal marito Matteo Angeletti, ha annunciato la dolce attesa con due scatti pubblicati da Verissimo, che ospiterà l'intervista esclusiva con l'atleta.
1: Radio Italia 1.

siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Eternia per te, e arriva il messaggio audio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta,
1: Davide,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, come buongiorno. Stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie.
0: Bene.
1: Allora, intanto buon mercoledì a tutti.
0: Grazie.
1: E magari se ce l'hai e hai voglia di metterla, metterei quella canzone che dice quando torno al mio paese, dovrebbe essere la Brancale.
0: Sì, esatto.
1: Non so se è giusto, eh?
0: È giusto.
1: Vi do un bacio a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Buona giornata. E un bacio grande a te, Davide. Buon lavoro, col cuore. Ciao, a domani.
0: Ciao, Fiammetta. Allora, facciamo così. Apriremo la seconda ora con la canzone che ha scelto Fiammetta, il brano di Serena Brancale con Al mio paese.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia ha superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi, sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi, alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo, alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia 1.

Serena Brancale, Levante, Delia, Mio Paese, la scelta musicale della nostra Italia Unica Fiammetta, che abbraccio forte forte forte, e siamo pronti in questa seconda ora a raccontare tante altre notizie di gossip e non solo. Allora, tra poco parleremo di Belen, il video postato per i 35 anni di Gaetano fidanzati, questa cena ufficializza la loro storia d'amore, e poi le belle parole di Tony F e la dedica Giulia De Lellis. Insomma, tutto questo come sempre insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31. E arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

in 2 anni loro sono diventati una famiglia e stiamo parlando di Giulia De Lellis e Tony F. La relazione ha raggiunto un nuovo traguardo simbolico, il secondo anniversario di fidanzamento, un percorso nato quasi per caso e cresciuto nel tempo fino a trasformarsi appunto in una famiglia vera e propria, arricchita dall'arrivo della loro prima figlia Priscilla, nata nell'ottobre del 2025, una ricorrenza che i due hanno scelto di celebrare pubblicamente condividendo sui social messaggi e dediche che raccontano l'evoluzione del loro legame.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media.

0: Una cena organizzata per festeggiare i 35 anni di Gaetano Fidanzati ha offerto a Belen Rodriguez l'occasione per ufficializzare la sua relazione con il personal trainer. La sugar argentina ha condiviso tra le sue Instagram stories un breve filmato precedentemente pubblicato dallo stesso Fidanzati, che mostra i due seduti l'uno accanto all'altro a un tavolo insieme a un gruppo di amici mentre festeggiano il compleanno appunto del giovane.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano troviamo ancora rallentamenti causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 117 nel comune di Sanfronto. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: Allora, comprare online da siti extra europei, extra Unione Europea, sarà più costoso. Da oggi, 1 luglio, entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

suggeriscono le previsioni meteo per oggi. In buona parte del Piemonte dovrebbe arrivare la pioggia per qualche ora e tirare giù le temperature di qualche grado addirittura. Naturalmente sono previsti per oggi pomeriggio temperature intorno, dopo la pioggia, intorno ai 28 gradi, sino poi ad avere le minime questa notte tra i 18 e i 19 gradi. Quindi ciò vuol dire che finalmente questa pioggia, speriamo sia pioggerellina, andrà a smorzare il caldo, che comunque poi tornerà soprattutto nel weekend.

0: basta.
1: Manca davvero poco al 4 luglio all'appuntamento con Niccolò Moriconi, ovvero Ultimo a Tor Vergata. Insomma, manca davvero pochissimo e si fanno già i conti, perché nella storia recente dei grandi live italiani ci sarà un prima e dopo Tor Vergata. Allora, se i numeri verranno confermati, il concerto di Ultimo del 4 luglio segnerà un passaggio simbolico fortissimo da Vasco Rossi a Ultimo, da una generazione all'altra, dal mito del rocker capace di radunare un popolo alla favola del ragazzo cresciuto con le sue canzoni davanti a un pubblico sempre più grande. Allora, sicuramente, ripeto, se saranno confermati i numeri per l'appuntamento a Tor Vergata, il sorpasso sarà inevitabile su Vasco Rossi, live con più spettatori nella storia in Italia e nel mondo, quindi potrebbe essere davvero un record.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Poco nella terza ora parleremo di una storia che naturalmente ha fatto il giro del web, come accade spesso. C'entra Joliet e c'entra un braccialetto del valore di 10.000 euro.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa, il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-1 al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Allora, questa storia ha commosso il web perché è una storia che riguarda un giovane fan scomparso a causa della leucemia. Stiamo parlando di un braccialetto del valore di 10.000 euro, che sarebbe già un brutto colpo, no? Perderlo per chiunque, ma per Joliet, quel Cartier in oro smarrito durante il concerto del 23 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina valeva molto di più del prezzo. Questo perché non era soltanto un gioiello di lusso, ma l'ultimo regalo di un giovane fan, come già detto, scomparso a causa della leucemia, che aveva voluto lasciarlo al suo artista del cuore prima di morire. Una storia che dopo il ritrovamento del bracciale ha commosso migliaia di persone. Sì, perché il braccialetto è stato ritrovato grazie a Domenico e Giorgio Comandè, due fratelli messinesi che lavoravano alla sicurezza durante il concerto di Joliet allo stadio Scoglio. Sono diventati loro i protagonisti di una bella storia di generosità. Mentre il cantante alla fine del concerto era tra il pubblico, Domenico si è accorto che un bracciale era finito per terra, lo ha raccolto e una volta a casa insieme al fratello si è accorto che era un gioiello Cartier. Da lì la decisione di restituirlo a Joliet. Allora, questo è il racconto appunto dei due fratelli che si sono fatti, certo, due parole, ripeto, è un gioiello che vale 10.000 euro, ma loro hanno pensato bene di restituirlo, perché se fosse stato anche rivenduto i soldi raccolti sarebbero stati dai 4 ai 7.000 euro. E loro hanno detto: di sicuro questo non aiuterebbe la nostra famiglia, anche se ne abbiamo bisogno, ma la generosità e soprattutto l'onestà, quello premia. E allora i due fratelli sono stati anche invitati al concerto di Joliet, sono stati invitati a Napoli, hanno soggiornato lì, tutto quanto a spese appunto dell'artista. Insomma, è una bella storia di onestà.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, in molti si chiedono quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Ancora non lo sappiamo, perché tanti altri nuovi singoli usciranno anche nei prossimi giorni. Uno, per esempio, uscirà venerdì 3 luglio, che promette di diventare un tormentone, ed è stato scritto da Fabio Rovazzi, e con lui canteranno anche Nino D'Angelo e Arisa. Quindi il brano si intitola La costiera amalfitana, e ripeto, gli esperti musicali hanno già detto che potrebbe questo diventare un tormentone estivo.
1: Radio Italia 1.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. Allora, c'è l'immagine di Rose Villain con un ciuccio in bocca, un manuale per genitori tra le mani, e si racconta così ai fan nelle prime foto ufficiali della sua vita da mamma. La cantante ha aperto per la prima volta le porte della sua quotidianità con il piccolo Francis Knight, nato lo scorso 2 giugno a New York, città in cui vive con il marito Andrea Ferrara, ecco, e che naturalmente, ripeto, ha voluto condividere con i suoi tantissimi followers questi momenti da mamma, da genitore.
1: Radio Italia 1. Stare

Giovanotti Alfa con Buon Vento, e tra poco parleremo di un Guinness della solidarietà. C'entrano i pizzaioli napoletani e c'entrano anche 12.000 pizze.

Allora, 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record. La sfida è preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore. È un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. E quindi questo è un modo naturalmente per sfidare il Guinness World Record e poi soprattutto fare anche beneficenza. 12.000 pizze in appena 12 ore.

pochi minuti fa è morto Victor Willis, il cantante leader originale dei Village People. Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor, cantante dei Village People. Victor si è spento martedì 30 giugno a 2026 a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. Si legge sulla pagina ufficiale: Willis era nato il 1° luglio del 1951 a Dallas e aveva 75 anni.

0: Così abbiamo voluto ricordare Victor Willis, che segna la fine di un'era per la musica dance mondiale. Il frontman e membro fondatore dello storico gruppo dei Village People si è spento all'età di 74 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella cultura pop nata negli anni 70. Si legge questo sul sito ufficiale, quindi è davvero una tristissima notizia. Adesso molte testate stanno riportando la notizia, dunque sicuramente segnerà la fine di questa era della musica dance mondiale.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: E di Brock non è mica te. Allora, c'è una nuova figura, un'immagine bellissima di una giovanissima ragazza, una modella di cognome fa Accorsi Casta, e ha solo 16 anni. Il mondo della moda e dei suoi adepti è in fibrillazione per il debutto in passerella di una nuova Nepo Baby. Ecco, lei si chiama Atena Accorsi Casta ed è figlia secondogenita della supermodella e attrice francese Letizia Casta, che debuttò a sua volta a 15 anni, e dell'attore italiano Stefano Accorsi. Ecco, e dunque ci sono le immagini sul TGcom 24 di questa stupenda modella.
1: Radio Italia 1. 1, 2,

0: allora si chiude qui l'appuntamento del mattino. Tornerò e torneremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno per raccontare tante tantissime altre notizie di gossip. Quindi mi raccomando, fate i bravi, vi aspetto domani mattina dalle 9 su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: this.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
5: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
4: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
6: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
4: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello Slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Si riparte dopo un'ora di musica. Spazio ora alle novità dal punto di vista del mondo dello spettacolo, tutte le ultime anche quest'oggi da raccontarvi. Ancora un buon pomeriggio, una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati su Radio Italia 1, su tutte le nostre frequenze, oppure in streaming sul sito radioitalia1.org, oppure ancora attraverso l'app gratuita. Scaricatela se non l'avete ancora fatto, portateci con voi magari anche durante le vostre vacanze estive in lungo e largo per il nostro paese, o chi lo sa magari anche all'estero, per restare sempre in contatto. C'è anche il numero per restare in contatto, il numero di WhatsApp 347 049 3131, al quale potete scrivere con un messaggio di testo oppure un audio e anche commentare tutte le notizie che vi racconterò nel corso del nostro gossip e servito da qui fino alle 15. Partiamo con la musica, Robin Schulz, AM to PM.
2: La tua

0: Con Kisa, I Can Wait su Radio Italia 1, il gossip è servito. Oggi partiamo purtroppo da una brutta notizia per quanto riguarda il mondo della musica internazionale. In lutto è morto proprio ieri, 30 giugno, Victor Willis. Dice chi è il front, o chi era meglio, era il frontman dei Village People. Aveva 74 anni, nato a Dallas il 1 luglio del 1951, e proprio quest'oggi avrebbe compiuto 75 anni. A dare l'annuncio è stata la band dei Village People, con un post su Facebook: e con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. La causa del decesso è collegata a una malattia breve ma aggressiva. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Il musicista texano era il cantante e coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui la celeberrima YMCA, ma anche Go West, In the Navy. Il gruppo raggiunse la fama internazionale negli anni 70, esibendosi vestito da archetipi maschilisti, no? E Willis interpretava in maniera così alternata, delle volte un poliziotto, delle volte invece un ufficiale di marina. Willis lasciò la band nel 1980, trascorse anni a combattere una battaglia legale per il copyright delle canzoni da lui scritte, si unì al gruppo nel 2017, poi si esibì con YMCA anche al comizio pre-insediamento del presidente americano Donald Trump nel gennaio 2025.
1: Radio Italia 1.

0: Cremont, Serena Brancale e anche The Colors. Questa era Partenope su Radio Italia 1. Parliamo di Fabio Rovazzi. A proposito di canzoni, no, dell'estate, sta per tornare, lo farà venerdì 3 luglio con La Costiera Amalfitana, è il nuovo singolo insieme a Nino D'Angelo e Arisa. Una fuga dalla Milano del mese di agosto, che sembra una prova di sopravvivenza. Dal debutto del 2016 col tormentone estivo Andiamo a Comandare, ve la ricordate, che aveva raggiunto la vetta della classifica dei singoli in Italia e che è stato anche certificato quintuplo platino dalla FIMI, Fabio Rovazzi ha firmato tante collaborazioni con diversi artisti della scena pop e anche rap italiana. La Costiera Amalfitana racconta una delle più grandi illusioni dell'estate italiana, cioè pensare che basti in un lettino, una piscina affollata e una granita per sentirsi in vacanza. Però non funziona mai, perché arrivano le zanzare, l'asfalto rovente a ricordarti che stai passando l'agosto in città, e a rendere il viaggio ancora più irriverente arrivano anche Arisa, artista poliedrica che ha da poco pubblicato il nuovo album Fotomosse ed è in tour, e Nino D'Angelo, che quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. Tre mondi lontani che si incontrano in questo brano leggero, pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente anche familiari. La Costiera Amalfitana segue una serie di collaborazioni variegate nella discografia di Fabio Rovazzi. Il 2 dicembre 2016 aveva pubblicato il suo secondo singolo, tutto molto interessante, accompagnato anche dal video musicale. A maggio 2017 è stata la volta di Volare, in cui duettava con Gianni Morandi. Il 9 giugno 2023 invece La Discoteca Italiana, in compagnia di Orietta Berti. Nel videoclip comparivano anche Aldo, Giovanni e Giacomo, l'orchestra Casadei citata nel testo, e per la seconda volta Diletta Leotta. I suoi singoli più recenti li ha firmati con Paola Iezzi e Dani Five, nel caso di Red Flag, e con Orietta Berti di nuovo per Cabaret. E quindi venerdì, da venerdì sicuramente lo ascolteremo poi per tutto il corso dell'estate, Fabio Rovazzi col nuovo brano La Costiera Amalfitana con Nino D'Angelo e Arisa.
1: Radio Italia 1.

0: con i Duran Duran su Radio Italia 1. Allora, a proposito di località di vacanza, ci vediamo fra 3 giorni. Con queste parole, c'è il comandante di una barca charter ha lasciato 6 turisti su una piattaforma arrugginita nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico per poi tornare verso la costa. Piattaforma arrugginita che però è anche una struttura ricettiva, quanto si vede in un video pubblicato su TikTok dal capitano Austin Aycock. Il filmato ha superato i 2,2 milioni di visualizzazioni e ha riacceso l'interesse per la Frying Pan Tower. Che cos'è? Una vecchia stazione luminosa della Guardia Costiera statunitense. Siamo a circa 55 chilometri dalla costa della Carolina del Nord e la torre fu costruita nel 1964 in un tratto di mare conosciuto come Graveyard of the Atlantic, cioè il cimitero dell'Atlantico, così chiamato proprio per il numero di naufragi avvenuti nel corso dei secoli. Oggi può ospitare fino a 12 persone distribuite in 8 camere da letto e viene spesso descritta come l'hotel più pericoloso del mondo. Mi piacciono esperienze estreme, per nottate lì. Ci sono turisti che pagano per andarci, ma anche per godersi semplicemente il viaggio. Raggiungerla è già parte dell'esperienza, si dice. Gli ospiti vengono issati fino alla piattaforma principale con un ascensore ad alta velocità che li solleva circa 24 metri sopra il livello del mare. Una volta arrivati, però, l'unico modo per lasciare la struttura è attendere il ritorno dell'imbarcazione. Tornerà? Non tornerà? Oppure, in caso di necessità, l'arrivo di un elicottero. Nel filmato in questione, che è diventato virale, il capitano Aycock si allontana salutando gli ospiti con un allegro "ci vediamo fra 3 giorni" e un utente ha commentato "sembra letteralmente una battuta uscita da un film horror", mentre un altro ha scritto "non ci resterei nemmeno se mi pagassero". C'è anche chi ha ironizzato: "Gli zombie non possono raggiungerti fin laggiù, questo è vero", ricevendo la pronta risposta anche del capitano: "zona libera dagli zombie", quindi c'è la certificazione. Il soggiorno costa circa $200 a persona per notte, con una permanenza minima di 3 notti, appunto. Nei commenti al video, Aycock ha raccontato che il gruppo rimasto più a lungo ha trascorso sulla torre ben 2 settimane. Che vacanzona! Il gruppo che è rimasto più a lungo ci ha passato un paio di settimane. Nonostante la fama estrema della struttura, la Frying Pan Tower dispone di numerosi comfort. Cucina completamente attrezzata, acqua potabile ottenuta tramite un sistema di desalinizzazione, docce calde, connessione internet ad alta velocità alimentata da pannelli solari e perfino la possibilità di richiedere uno chef privato. Gli ospiti possono dedicarsi alla pesca, allo snorkeling sulla barriera corallina sottostante, al tiro al piattello con bersagli biodegradabili, meno male, e persino lanciare palline da golf realizzate con mangime per pesci. A rendere ancora più spettacolare questa esperienza contribuisce l'ambiente circostante, perché sotto la piattaforma nuotano specie come squali bianchi, squali toro e poi, vuoi metterci in terzo tipo, squali tigre, mentre la torre si trova in una delle aree dell'Atlantico più esposte anche al passaggio degli uragani, per non farsi mancare nessun tipo di brivido. In caso di emergenza medica, i soccorsi possono arrivare soltanto via elicottero oppure con un'imbarcazione proveniente dalla costa, che dista oltre 50 chilometri. Tra i commenti al video, uno ha sintetizzato, se vogliamo, meglio di tutti le reazioni degli utenti. Qual è il contrario della lista di cose da fare prima di morire?
1: Radio Italia 1.

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

volta parti se da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Dance No More con Harry Styles al Gossip è servito. Arieccoli, verrebbe da dire, davanti a un video che per l'ennesima volta in questi ultimi mesi mostra Stefano De Martino ormai libero dagli impegni TV. Le registrazioni di Affari Tuoi si sono concluse, anche se le puntate andranno in onda fino al 18 luglio. Bene, lo si vede godersi una bella serata in compagnia. In compagnia di chi? Di Gilda Ambrosio, storica ex, poi amica speciale e da settimane inseparabili compagna d'avventure del conduttore. L'ultimo avvistamento, scrive Today, risale a poche sere fa, una cenetta sotto le stelle di una notte salentina nello splendore di Borgo Ignazia a Fasano, il lussuoso resort pugliese, meta di VIP e celebrità di tutto il mondo, molto amato anche da Madonna, e dove lo scorso anno ha trascorso le vacanze anche la presidente del consiglio. La videocamera di un cellulare inquadra persone che ballano al centro del cortile, poi fa un giro a 360 gradi sui tavolini all'aperto del ristorante e, guarda un po', seduto a uno di questi tavolini inquadra il conduttore campano e la sua amica speciale che si godono la cena tra chiacchiere, risate e sguardi complici. Solo un'altra tappa della lunga estate di Stefano e Gilda, che continuano a essere avvistati insieme a un concerto, in gita fuori porta in Ferrari, diretti a un ristorante stellato, al lago, in barca con gli amici nel mare blu di Ponza e ora in Salento. E questo solo per citare le ultime tappe, avvistamenti che sono tali e tanti però da iniziare così a far vacillare seriamente la versione dei due migliori amici, best friends. Il conduttore e la stilista napoletana si conoscono da molti anni, sono stati insieme nel 2017, una storia durata poco, eppure un filo che evidentemente non si è mai spezzato del tutto. Lui tra una storia e l'altra è sempre tornato da lei. La loro amicizia infatti non si è mai interrotta nonostante le tante fidanzate vere o attribuite nella vita di Stefano De Martino. Quest'anno però al fianco del presentatore viene avvistata sempre soltanto lei, Gilda, e chissà che non ci sia qualcosa di vero nell'indiscrezione che era circolata diverse settimane fa e che parlava di un cambiamento nel rapporto tra i due. La stilista questa volta avrebbe preteso che Stefano De Martino non frequentasse un'altra donna mentre si vede con lei, un out che più da amica speciale sembrerebbe arrivare da una persona che prova qualche cosa di più. Quel che è certo è che in questo periodo l'unica presenza femminile al fianco del direttore artistico del prossimo Sanremo è proprio Gilda, che gli è stata vicina anche nei giorni difficili della crisi con Belen. Ora invece si godono insieme sole, mare, cenette a due e posti da favola, di quelli in cui porti soltanto qualcuno di molto speciale, no? E no, non parliamo di amici.
1: Radio Italia 1.

0: Alessio Buon Republic con In Your Eyes. Arriviamo alla nostra pausa caffè anche per quest'oggi, questo primo appuntamento nel mese di luglio. Ci fermiamo per ascoltare qualche canzone senza interruzioni e poi ci ritroviamo tra poco per la nostra seconda ora insieme.
1: Radio Italia 1.

0: Shakira con Ed Sheeran e Belly, la nuova versione di Hips Don't Lie su Radio Italia 1. Il gossip è servito che riparte con la nostra seconda ora fino alle 15, con tante altre news anche in ottica nuova stagione televisiva, appuntamento di Sanremo, ce ne sono di indiscrezioni che circolano da raccontarvi, il tutto in diretta con me Federico. I vostri messaggi per commentare tutto quanto al 347 049 3131, sempre attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. Ripartiamo anche dalla musica dei Blue, One Last Time.
1: Radio Italia 1.

Lost Frequencies e Nathan Nicholson su Radio Italia 1. Tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, allora il tempo ha cancellato le incomprensioni del passato dopo la fine della loro storia d'amore, segnata dai tradimenti con Belen Rodriguez e da un'enorme esposizione mediatica. Oggi i rapporti sono sereni, tanto che la cantante è stata recentemente ospite di Stasera Tutto è Possibile, e proprio da questo ritrovato equilibrio nasce un'indiscrezione nuova, quella lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Il futuro direttore artistico di Sanremo 2027 vorrebbe Emma tra i big della sua prima edizione del festival. Secondo quanto riportato dal giornalista, De Martino starebbe portando avanti da tempo un vero e proprio pressing nei confronti dell'ex fidanzata, nella speranza di convincerla a salire sul palco dell'Ariston nel 2027. Emma però non sarebbe del tutto convinta, si dice. Il motivo non riguarderebbe la proposta artistica, ma tutto quello che inevitabilmente poi si scatenerebbe intorno alla sua partecipazione, anche perché Emma conosce bene, no, i meccanismi anche mediatici del festival, dove diverse volte è stata protagonista.

Cantante infatti vorrebbe tornare al festival mettendo al centro esclusivamente la sua musica, senza che la sua presenza venga letta attraverso la lente del passato, no? Con Stefano De Martino, un'attenzione mediatica che conosce fin troppo bene e che in passato ha avuto un peso importante anche sul suo percorso a livello professionale. Di recente ospite del podcast di Vittoria Cabello, Emma aveva raccontato con grande sincerità il rapporto ritrovato con l'ex compagno. Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada, siamo amici, non c'è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto addicted alla roba del gossip, aveva detto Emma. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti, è finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati, altre persone di mezzo, non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni, aveva sottolineato Emma Marrone, rivelando che tutto il caos e il caso mediatico nato intorno alla fine della loro relazione ha avuto un impatto anche sulla sua carriera, rallentandola per almeno 5 o 6 anni. Per mesi sono stata su tutte le copertine del mondo, non entravo neppure dal parrucchiere, ha ricordato Emma, parole che insomma ci aiutano sicuramente a comprendere perché Emma preferirebbe evitare che un eventuale ritorno a Sanremo venga accompagnato da titoli e ricostruzioni sulla sua storia sentimentale, anziché dalle canzoni in gara.

senza arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Undressed con la canzone di Sombra. Arriviamo alle 14:29 in questo istante su Radio Italia 1, parlando sempre di TV che verrà. Mediaset starebbe lavorando un profondo rilancio di Italia 1 dopo il colpaccio di Milo Infante. Secondo quanto riferito da Fanpage, l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi starebbe progettando una nuova identità per la rete, da tempo alla ricerca di una linea editoriale più definita. Le possibili novità potrebbero essere annunciate già la prossima settimana, l'8 luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata soprattutto sulle indiscrezioni relative all'arrivo di Milo Infante, ma il progetto di rinnovamento non riguarderebbe soltanto nuovi ingressi. L'obiettivo sarebbe infatti quello di rafforzare Italia 1 con volti e programmi capaci di restituire al canale un'identità riconoscibile, andando oltre a una programmazione oggi incentrata principalmente su Le Iene e i film in prima serata. Matteo Salvini dal palco di Nexus a Milano Marittima punta su Cruciani. Secondo Fanpage, nel progetto di ristrutturazione di Italia 1 ci sarebbe proprio il giornalista della Zanzara. L'idea di Mediaset potrebbe essere quella di sfruttare il forte seguito del popolare programma per intercettare anche il pubblico TV, affidando a Cruciani un format coerente col suo stile diretto ma anche tanto provocatorio. In attesa di capire se il progetto televisivo andrà in porto, Cruciani è da poco tornato anche in libreria con Libertà, tutto Cruciani dalla A alla Z, l'alfabeto del politicamente scorretto, edito da Cairo Editore. In poco più di 250 pagine il conduttore raccoglie il suo personale dizionario enciclopedico, ripercorrendo temi, idee, parole che hanno caratterizzato il suo stile, il suo modo di fare informazione e intrattenimento. Accanto a Cruciani, un ruolo importante continuerebbe ad averlo Veronica Gentili. Dopo l'esperienza alla guida dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, la giornalista dovrebbe rimanere saldamente al timone delle Iene, programma di cui ormai uno dei volti di riferimento. Sempre secondo Fanpage, Mediaset starebbe valutando di affidarle anche un nuovo progetto legato all'informazione e all'attualità, riportandola così verso il genere televisivo che ha caratterizzato gran parte della sua carriera. Se questo investimento non dovesse arrivare, secondo il quotidiano, potrebbe essere il segno di una sfiducia da parte di Mediaset nei confronti della giornalista, che a quel punto potrebbe valutare anche un eventuale cambio di casacca, passando alla Rai oppure alla 7. Al momento ovviamente sono solo tutte ipotesi che saranno smentite oppure confermate, perché no, la prossima settimana.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: di Alex Warren su Radio Italia 1, al Gossip è servito. È un momento particolarmente felice per Mara Venier, dopo un anno vissuto nella paura di perdere la sua roccia, vale a dire il marito Nicola Carraro. La conduttrice si sta godendo un po' di serenità, anche se il lavoro fa sempre parte della sua vita. Settimanale Chi, Mara Venier ha annunciato di essere pronta ad affrontare un nuovo anno alla guida di Domenica Inn e ha già fatto alcuni spoiler su quello che sarà il nuovo show, ma non solo, in lavorazione c'è anche un nuovo film, ancora una volta con Ferzan Özpetek, che è l'unico che è riuscito a portarla su un set col suo Diamanti. Del resto è stata proprio lei a spiegare come il lavoro abbia avuto un ruolo fondamentale nei mesi più complicati: andare alle prove, andare in onda, è stata una medicina, dice Mara Venier. Poi è arrivato il film, che per me è un regalo. Oltre alla televisione, infatti, nel futuro di Mara c'è anche il cinema. Dopo l'esperienza in Diamanti, la conduttrice tornerà a lavorare sempre con Ferzan Özpetek nel nuovo film Nella gioia e nel dolore. È un progetto che affronta con entusiasmo e che considera un'occasione davvero speciale. Dopo Diamanti mi sono arrivate altre proposte, però il fatto è che Ferzan è un maestro, ti comunica tutta la sensibilità e tutta l'anima e il cuore che ci mette quando fa un film. Lui proprio ti coinvolge, riesce a essere bravo perché hai un maestro alla maniera di De Sica, e allora mi piace l'idea di lavorare con lui. Questa volta il suo personaggio avrà uno spazio ancora più importante all'interno della storia raccontata nel film. Il suo sarà un ruolo più corposo, la protagonista del film è Vanessa Scalera. Poi ci sono un sacco di attori: Geppi Cucciari, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, e assicura Mara Venier, Ferzan Özpetek che riesce a far nascere delle vere e proprie amicizie. Mara Venier rivela anche di essere rimasta sorpresa dalla riconferma alla guida dello storico contenitore domenicale di Rai 1. Dopo aver pensato che la scorsa fosse davvero la sua ultima edizione, è arrivata una nuova proposta che l'ha convinta a restare, anche grazie ad alcune novità nel gruppo di lavoro. Per quanto riguarda Domenica Inn, Mara Venier rivela che pensava davvero che fosse l'ultima la scorsa, invece dice l'hanno offerta ancora a me. La conferma è Tommaso Cerno, andiamo avanti con l'attualità. E poi devo dire che ho avuto molti incontri con Angelo Mellone, il mio direttore, che è una persona molto pragmatica, e questo mi fa immensamente piacere. C'è condivisione, dice Mara, mi sento alleggerita da qualche responsabilità. È chiaro che bisogna cambiare un po' di cose. Domenica Inn, ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato, non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi. Tra i nomi circolati in queste settimane c'è anche quello di Enzo Miccio, no? Dato da alcuni come escluso dal cast della nuova stagione. Mara Venier però non chiude affatto la porta, dice Enzo Miccio potrebbe esserci in qualche maniera. Gli voglio molto bene, come voglio molto bene a Tommaso Cerno, è nata un'amicizia profonda con loro due, e per il resto io guardo all'oggi, quello che è capitato ieri, ma dopo quest'anno che vuole che le dica. È certa invece l'assenza di Teoma Muccari, che la conduttrice durante l'intervista non ha mai nemmeno nominato.
1: Radio Italia.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Theophilus Londons con Galaxy. Arriviamo ai saluti per l'appuntamento di oggi, quello del primo di luglio, a inaugurare anche il nuovo mese con il gossip è servito qui su Radio Tele 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15. Tra poco invece arriva la Super Simo, Simona Sorbana, socializzando con la Simo che vi accompagnerà fino alle 18. Grazie a tutti per l'ascolto di oggi e ci diamo appuntamento domani pomeriggio sempre a partire dalle 13. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi. Ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse. Alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console De Nardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di un nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Ecconi in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, mercoledì 1 luglio, buon luglio a tutti i nostri Radio Italia 11 sintonizzati qui con la Simo, socializzando con la Simo fino alle ore 18. Come state? Tra poco andrò a leggere ad ascoltare i vostri messaggi, quindi lo scoprirò e poi ancora vi ricorderò il numero WhatsApp per interagire durante le nostre dirette. Anche quest'oggi socializzando con la Simo si farà un po' i fatti dei vipponi, degli artisti, andando a curiosare sulle loro pagine social official e poi ascolteremo, leggeremo i vostri messaggi. Ovviamente ci sarà la bella musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando, le Madame Mama o non Mama, la Margherita famosa, quante volte l'abbiamo fatta.

voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni

0: ricci del mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

giornata qui su Radio Italia 1, è la Simo che in questo momento è in diretta fino alle ore 18 socializzando con la Simo. Vado a ricordarvi il numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi audio e i vostri messaggi scritti, il 347 049 3131. Ricordarvi anche che alle 15:30 parliamo di Miss, di bellezze, parleremo di Miss Italia e lo faremo con Mirella Rocca, quindi sta per arrivare l'eleganza e la bellezza qui su Radio Italia 1. Avremo anche la fortuna, speriamo, siccome Mirella si trova in questo momento nel backstage perché questa sera ci sarà un evento incredibile, ma ci faremo raccontare da lei, andremo anche magari a salutare qualche bella Miss, quindi rimanete con noi alle 15:30. ma intanto i nostri Radio Italia Unici già stanno richiedendo le loro canzoni, allora questa è una dell'estate, Hit Parade, loro sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Salutiamo tutti i Radio Italia Unici che la stanno richiedendo.

0: Harry Styles con la sua Dance No More. Sta bene Harry Styles, ha avuto quel colpo di calore, un po' un mancamento in uno dei suoi concerti a Wembley, faceva caldo, ha bevuto, lui fa sempre un gesto, praticamente spruzza l'acqua su una delle sue iconiche canzoni, mentre fa questo gesto si accascia praticamente per terra, ci sono stati un po' di secondi di paura, però poi si è rialzato, sta bene. Insomma, è un video virale che appunto è girato tantissimo in questi giorni sul web, quindi ce l'avete mandato anche qui al 347 049 3131. Andiamo a collegarci con la nostra Mirella Rocca per parlare di Miss Italia, di sfilate di bellezza, quindi a pochissimo qui con lei su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Roberta con le sue mille bugie. Allora, stiamo cercando di rintracciare la nostra carissima Mirella Rocca, che sarà lì tra le miss, tra trucco, parrucco e ultime sistemazioni per la Torino Fashion Week. Allora, noi facciamo una cosa, visto che trattasi sempre di bellezza, parliamo di matrimonio, parliamo del matrimonio di Taylor Swift. Chi saranno le damigelle? Abbiamo dei nomi così a caso, tipo Selena Gomez, Emma Stone, tutti i nomi possibili nel corteo nuziale, perché su chi cadrà la scelta della pop star ancora non è proprio certo e deciso, però ci sono delle previsioni, come per esempio i nomi che vi abbiamo appena fatto. Quindi tutto lascia pensare che sarà proprio il matrimonio del decennio, un matrimonio che avverrà al Madison Square Garden, quindi immaginate voi la grandezza, lo sfarzo. Anche sul grande giorno però non è stato confermato granché, c'è proprio un'attesa ovviamente su tutto, e quindi noi stiamo ogni giorno andando a curiosare, andando a cercare qualche piccolo dettaglio sia sulle pagine loro official, magari sulle pagine delle amiche della Swift che magari scrivono qualche cosa, però sappiamo appunto che nel corteo nuziale ci potrebbero essere questi nomi pazzeschi, ma ne arriveranno anche altri. Ma soprattutto, chi canterà il loro matrimonio? Andiamo noi, ragazzi? Beh, certo, ovviamente, no? Sulle basi col PC, un classico proprio. No, scopriremo nei prossimi giorni ancora più dettagli su questo matrimonio, non dell'anno ma del decennio.
1: Radio Italia 1.

0: Mara Sattei, che ci piace tantissimo, insieme a Enrico Nigiotti. Quanti featuring quest'estate, lo diciamo da giorni, tutti i nuovi singoli che stanno uscendo, soprattutto quelli italiani, sono sempre cantati da due cantanti, da due artisti, a volte anche tre, quindi siamo molto contenti. E poi speriamo, quando andiamo a vederli live, di vedere sul palco proprio non soltanto il cantante che andiamo a vedere, per il quale abbiamo pagato il biglietto, ma anche magari il featuring, no? L'ospite con il quale ha cantato la canzone. Allora, tra poco parliamo di Pupo, che ha dato l'esame orale della maturità e poi si è esibito anche, quindi tra poco ne parliamo. Io vi ricordo il 347 049 3131, lì per voi, mi state segnalando già un po' di temporali in giro per il Piemonte, lo avevano detto, quindi speriamo che rinfreschi anche un pochino, soprattutto speriamo che non faccia disastri, soprattutto le grandinate. Quindi se siete in macchina, soprattutto cari alle Italia 11, andate piano, mi raccomando, e guidate con prudenza.
1: Radio Italia 1.

0: con Stupidi ragazzi, pazzi, stupidi ragazzi, noi ce la siamo cantata tutti. Lui è un pazzo ragazzo e non è assolutamente stupido. Parliamo di Pupo, che ha dato prima l'esame orale della maturità e poi si è esibito al piano sulle note di Un amore grande con dedica alla professoressa. La giornata speciale per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Dopo aver sostenuto la prova scritta, il cantante 71enne è tornato all'Istituto Minerva di Roma per sostenere anche la prova orale, l'esame di maturità. Credo sia andata abbastanza bene, poi raccontato. Noi vogliamo sapere il voto, poi assolutamente siamo qua che andiamo sulle sue pagine social per andare a curiosare poi il voto. Comunque è stato un colloquio lungo, durato quasi un'ora, dice Pupo. Credo di aver risposto un po' a tutte le cose che mi hanno chiesto, mi aspetto un voto mediamente buono, ha aggiunto. Poi, conversando con il preside della scuola, il cantante è poi tornato alla sua professione, sedendosi al pianoforte della scuola ha intonato la canzone con cui si piazzò quarto al posto al Festival di Sanremo nel 1984. E le parole di Pupo sono queste: la dedichiamo a tutto l'istituto che mi ha accolto in questa esperienza meravigliosa e alla professoressa Emilia che compie gli anni proprio oggi. Quindi è una canzone che ho cantato a Sanremo nell'84, sono passati tanti anni, è un inno all'amore, è una di quelle canzoni che non passano mai di moda. Allora, caro Pupo, innanzitutto congratulazioni, un voto mediamente alto, mediamente buono, vedremo quanto sarà. Noi stiamo a curiosare sui tuoi social, perché appena lo sapremo lo diremo a tutti i nostri Radio Italia Unici, a tutto l'universo. In congratulazione a Pupo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso il colloquio qui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: È Biagio Antonacci con la sua You and Me ad aprire la seconda ora diretta in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con i vostri messaggi al 347-049-3131 e tra poco andiamo a salutare tutti i nostri radiotele unici. Anzi, lo posso fare regia? Abbiamo ben 3 radiotele unici che ci stanno scrivendo di essere in vacanza da oggi. Hanno scelto luglio per fare le vacanze. Non sappiamo dove siano, quale meta abbiamo scelto, però so che sono in vacanza. Quindi è una sana invidia la nostra, perché non si invidia mai nessuno, ma se è sana è come la bugia bianca, ecco, se è sana fa bene, quindi godetevi queste vacanze cari radiotele unici. Lo sapete che scaricando l'app oppure andando sullo streaming, comunque sul nostro sito www.radiotele1.org, potrete ascoltarci all over the world, quindi ovunque siete in questo momento dall'app voi potete portarci ovviamente sempre con voi. E tra poco parleremo di Salda Vinci.
2: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi tra le dita, la Salda Vinci ha ricevuto la laurea honoris causa in canto pop rock conferita dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento in una serata segnata da emozione e applauso, e il riconoscimento arriva anche al termine di un anno molto significativo per l'artista, per la sua carriera, già ovviamente protagonista di importanti traguardi musicali. Visibilmente commosso al momento del ringraziamento, Sala ha strappato un sorriso alla platea rivolgendosi alla madre con una battuta: mamma, mi sono laureato tardi, un pochino troppo fuori corso, però che bello, dai, siamo molto molto contenti di questo premio, di questa tua laurea, sarai molto felice anche tu, e quindi congratulations anche al nostro Salda Vinci. Video virale di oggi è lui, la laurea di Salda Vinci, e anche Pupo, che ovviamente canta perché finalmente ha finito la maturità, anche lui si sente come un giovincello che butta via i libri e può finalmente prendere il diploma.
1: Radio Italia 1.

0: parliamo di Madonna, perché Madonna ha confessato in un'intervista, tra l'altro la stiamo aspettando perché il 3 luglio la stiamo aspettando qua, magari no, la stiamo aspettando con il suo ultimo Confession 2 il 3 di luglio, si è confessata, diciamo così, visto che parliamo di confessioni, in un'intervista in occasione appunto dell'uscita dell'album, dicendo di essere stata particolarmente invidiosa di Kylie Minogue. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa lei in una foto indossò una maglietta proprio con scritto Kylie Minogue, tutta appaiettata, quindi abbiamo detto ma che strano. Infatti anche Kylie Minogue ha detto ma c'è qualcosa, cioè era praticamente basita, dice io ringrazio tantissimo, non mi sembra vero, mi batte addirittura il cuore. Poi cioè, credo addirittura di essere stata un pasto dallo svenire. Poi però Madonna nell'intervista, se la leggete bene, io la leggo da Vanity Fair, a un certo punto dice in realtà io la invidiavo un po', perché pare che il suo ex marito fosse un po' cioè avesse un po' una cotta per lei, quindi Richie, vi ricordate Guy Richie, forse avesse una cotta per lei, si presume che l'avesse questa cotta per lei, allora lei poverina, nonostante poverina nel senso, nonostante noi pensiamo che Madonna sia una donna sicura di sé, in realtà non lo è, e ha detto non sarò mai bella quanto Kylie, cioè avete capito, Madonna che dice non sarò mai bella quanto Kylie Minogue, è pazzesco, quando hai l'attimo di disistima puoi essere la donna più bella del mondo, però nulla da fare, nulla, non ti vedi, non ti comprendi, non capisci, quindi è bella questa intervista, andatevela a leggere, è su Vanity Fair e quindi la sto leggendo in questo momento proprio da lì. E sto arrivando a dire anche quello, regia oggi c'ha fretta, sto arrivando a dire che manca veramente pochissimo a Tor Vergata, al live di Ultimo. Mancano poco tempo, però noi intanto ci ascoltiamo la nostra viabilità, perché i nostri radiotelefoni ci sono nel traffico, che magari stanno andando a Tor Vergata e hanno bisogno del muoversi in Piemonte, quindi ci riascoltiamo fra pochissimo qui con Ultima Romantica.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza alla guida a causa delle piogge segnalate su gran parte del territorio regionale. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quanto manca, pochissimi giorni anche per il concerto di Bruno Mars a Milano, pochissimi giorni per il concerto di Ultimo a Tor Vergata e tantissimi tantissimi festival in giro per l'Italia. Noi siamo in Piemonte, quindi guardiamo i nostri festival a Collisioni, Flower Festival e tantissime altre serate musicali, quindi un sacco di artisti arriveranno in Piemonte quest'estate. Fateci sapere per chi avete comprato il biglietto, fateci sapere chi andrete a vedere. Tra pochissimo noi parleremo di Mick Jagger. A fra poco.

0: Calvin Harris e Ed Sheeran con la loro Repeated. Vado a salutare, prima di parlare del nostro Mick Jagger, vado a salutare due amiche che ci stanno ascoltando dalla piscina. Sono fortissime perché mi dicono: Simo, prima del prossimo tuffo ci faresti ascoltare la nuova di Gabri Ponte di N.A.? Certo ragazzi, allora l'ascoltate e poi vi tuffate, mi raccomando. Sicuramente ci state ascoltando dall'app, a meno che nell'impianto della piscina appunto non ci sia Rarità Le Una a tutto volume. Se è così, salutiamo tutti gli amici che in questo momento sono in piscina e ci ascoltiamo Gabri Ponte, Jovanotti e loro DNA, la nuova.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: mia.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Pace con la sua Elizabeth Taylor, quasi terminata la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Lo salutiamo Mick Jagger, che ama tantissimo l'Italia, che viene spesso in Italia, che ci ha raccontato proprio a 82 anni in un'intervista in occasione appunto dell'uscita del nuovo album della band Foreign Tongues, che l'Italia gli piace moltissimo, gli piace tantissimo. A chi è che non piace l'Italia, ragazzi? Tutti qua venite, lo so, l'Italia è bella, poi si mangia bene e le persone sono cordiali, sono sempre felici, sempre allegri. Quindi parla in questa intervista di questo bel regalo che farà a tutti i fans, in particolar modo ai fans italiani, perché ama l'Italia. Quindi 10 brani nuovi registrati l'estate scorsa a Londra, quindi parliamo dei Rolling Stones, e ne hanno usati 4 da registrazioni precedenti, quindi sarà un album con 14 brani inediti, quindi che nessuno ha mai sentito. 14 forse sono troppi, dice il nostro Mick Jagger, però è passato tantissimo tempo da quando è uscito l'ultimo album, e quindi vogliamo assolutamente raccontarci. Ovviamente non puoi ascoltare 14 canzoni in una volta sola, ma ce la possiamo fare, quindi un bel regalo sicuramente da parte dei nostri Rolling Stones, a parlare proprio Mick Jagger.

0: Rosa Chemical con la sua mamma Amici porta dritti dritti alle nostre news, ma prima di ascoltare le nostre news fatemi salutare il nostro piccolo Diego. Ciao Diego, sei in macchina in questo momento, sei con papà. Salutiamo Luca e Diego che ci stanno ascoltando, mi raccomando, è sempre e solo su Radio Italia 1, fra poco con la Simo.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Non c'è canzone migliore, non c'è canzone migliore per annunciare questo bellissimo collegamento. Parliamo di moda, parliamo di bellezza, parliamo di Miss Italia e lo facciamo con la direttrice regionale Mirella Rocca, titolare in esclusiva del concorso per proprio il territorio, il nostro territorio. Lei è nel backstage con tutte le ragazze che si stanno preparando per questa sfilata, per questa sera, per la Torino Fashion Week. Allora, benvenuta su Radio Italia 1, Mirella.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Che bello averti. È un piacere nostro. Come stai? Come state?
1: Sì,
0: come state?
1: Bene. Qui, guarda, siamo veramente tutti emozionati.
0: Immagino.
1: Per stasera, per insomma, tra mezz'oretta.
0: Ecco,
1: le
0: dici,
1: si esibiranno.
0: Dove ti trovi? Dici proprio bene dove ti trovi in questo momento, Mirella.
1: Noi siamo a Palazzo Saluzzo Pesana, esattamente a Piano Nobile, e naturalmente le ragazze stasera sfileranno sul loggiato bellissimo del palazzo.
0: Quindi
1: e sarà, è una cosa, un'esperienza unica, perché non abbiamo mai fatto Miss Italia qui,
0: certo,
1: in questo palazzo,
0: certo,
1: e neanche la Torino Fashion Week, quindi è un'occasione unica.
0: Quante sono le ragazze, Mirella? Quante ragazze sfileranno?
1: Allora, oggi sono 40 ragazze.
0: Beh, tante,
1: che sfileranno.
0: E cosa
1: diciamo
0: indossano?
1: Che
0: cosa indossano?
1: Indossano allora degli abiti da sera.
0: Wow.
1: Poi naturalmente tutte le varie, i vari body, Italia naturalmente.
0: Bello.
1: E poi naturalmente più tardi stasera indosseranno tutti gli abiti della Torino Fashion Week, gli stilisti appunto internazionali.
0: Che emozione
1: del
0: per
1: Vietnam,
0: loro.
1: Del Thailandia, insomma, cose spettacolari.
0: Meravigliose. Tra l'altro per questa sera verrà anche segnato il titolo di Miss Piano Nobile 2026.
1: Sì, sì,
0: wow.
1: Sì, sì. Allora, questa sera è una selezione provinciale, naturalmente diamo il nome della location,
0: certo,
1: prestigiosa, che è Miss Piano Nobile, che accederà naturalmente alle finali regionali di quest'anno. E naturalmente domani sera,
0: sì,
1: appuntamento per la finale regionale di Miss Torino Fashion Week, che il titolo naturalmente... diciamo il primo anno che ho voluto questo titolo appunto legato alla Torino Fashion Week.
0: Certo. E tra l'altro la vincitrice di questa fascia accederà a che cosa? Lo vuoi dire tu, Mirella?
1: Allora, la vincitrice di questa fascia naturalmente accederà direttamente alle tre finali nazionali di settembre di Miss Italia.
0: Ragazzi,
1: questa è una grande novità di quest'anno, con questa unione con la Torino Fashion Week,
0: sì,
1: e la sinergia che abbiamo fatto tra Miss Italia, la mia agenzia CDH Model,
0: certo,
1: e la Torino Fashion Week.
0: E tra l'altro dobbiamo dire che Mirella Rocca, a parte che la conoscono tutti, ti conosciamo tutti, però la cosa bella è che lei,
1: grazie,
0: è stata la scopritrice anche di Miss Italia 2023 della bellissima Francesca Bergesio.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, Francesca Bergesio, sì,
0: tante piemontesi belle, bellissime. È sempre difficile anche scegliere, no? Perché sono talmente belle, Mirella, che
1: è molto difficile, sì. Poi sono tutte belle, tutte ragazze, diciamo, sprintose, talentuose,
0: certo,
1: che dire, molto, hanno questa voglia di fare, di realizzare i propri sogni.
0: Che bella. Senti, ma ne hai qualcuna vicino a te che possiamo salutare, che ha voglia di fare un saluto ai nostri ascoltatori?
1: Sì, guarda,
0: dai,
1: ho una ragazza che si chiama Giada,
0: sì,
1: te la passo,
0: certo,
1: così,
0: che bello. Poi torniamo a parlare con Mirella. Giada,
2: ciao,
0: benvenuta, sei in diretta su Radio Italia 1.
2: Buonasera a tutti, sono Giada, ho 18 anni.
0: Wow.
2: È molto, per me è un'esperienza molto, molto bella.
0: È la prima? È la prima,
2: no,
0: Giada?
2: Sì,
0: okay,
2: sì, è la prima.
0: Ah.
2: E, siamo tutte ragazze in gamba, che ci
0: bello,
2: diamo da fare, ci diamo anche a vicenda.
0: Ecco.
2: Quindi è la cosa principale quella.
0: Ecco, vogliamo un po' sfatare il mito, Giada, che comunque anche nel backstage, poi soprattutto tra donne, una volta c'era l'invidia, adesso invece c'è una grande solidarietà, vero? Vi volete tutte,
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: ok, perfetto, vi aiutate una con l'altra, eh?
2: E quella è la cosa principale.
0: Senti, Giada, tu hai già fatto le prove, cosa indosserai tra poco?
2: Tra poco indosseremo la prima uscita, indosseremo un taglier rosso.
0: Wow.
2: Sì.
0: E poi incrociamo le dita, perché poi stasera potresti essere tu la Miss Piano Nobile 2026,
2: si spera.
0: Che bello, grazie Giada. Hai qualcun altra amica vicino a te, qualche altra Miss che possiamo salutare,
2: sì,
0: in questo momento?
2: Sì, certo, ti passo Elena.
0: Grazie, ciao Giada, in bocca al lupo.
2: Ciao,
0: eh,
2: grazie mille.
0: A te, in bocca al lupo. Elena,
3: buonasera a tutti.
0: Ciao Elena,
3: Elena,
0: benvenuta in diretta su Radio Italia 1. Sei emozionata?
2: Moltissimo, siamo tutte quante qua, tutte emozionate.
0: Wow,
2: ci stiamo sostenendo l'una con l'altra.
0: Ecco, questo è importante, il messaggio che stavamo lanciando prima proprio con Giada e anche con Mirella, che forse una volta magari c'era un po' più di invidia nel backstage, mentre adesso c'è solidarietà, ci si aiuta una con l'altra, il tacco, il capello,
2: sì,
0: il trucco, vero?
2: Siamo tutte unite.
0: Che bello. Senti, tu cosa indosserai questa sera allora?
2: Allora, indosseremo il taglier rosso,
0: sì?
2: La giacchetta rossa,
0: sì?
2: E il vestito elegante.
0: Ok, perfetto. Tacco, sì, sì. Più o meno tipo 12,
2: tacco,
0: 14.
2: Tacco argento e decolletè.
0: Wow, che okay, bello. Avete fatto le prove, quindi tutte belle in passerella,
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: andate bene?
2: Sì, abbiamo fatto tutte le prove.
0: Ok,
2: sì, sì, stiamo per finire, ora di preparare.
0: È bello, è bello, è bello. Poi comunque siete sostenute da Mirella, che comunque ha una grande agenzia, quindi un sacco ovviamente di successi arriveranno nelle vostre vite, perché è sempre così.
2: Sì,
0: dove
2: sì,
0: passa
2: sì,
0: Mirella?
2: Sì.
0: Siete tutte toccate e baciate dalla fortuna.
2: Sì,
0: Elena,
2: sì, sì,
0: in
2: sì,
0: bocca al lupo allora per questa sfilata.
2: Grazie,
0: eh?
2: Grazie.
0: Grazie mille a te. Ciao Elena, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Simona.
0: Mirella, ma sono emozionatissime, ma che bello sentire le loro voci, eh?
2: Sì, sì, sì, c'è il grande fermento, grande emozione, poi loro naturalmente è un'opportunità,
0: certo,
2: anche sia per Miss Italia sia per Torino Fashion Week, è un'opportunità per loro, io sono felicissima di questa cosa.
0: Senti Mirella, dove possiamo, domani sicuramente ci saranno poi un sacco di foto in giro,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: sui
2: sì,
0: social possiamo poi vederle queste bellezze,
2: sì,
0: che hanno sfilato, vero?
2: Io vi mando poi tutto.
0: Brava, sì sì sì, noi vogliamo assolutamente, non siamo lì fisicamente ma con il cuore ci siamo, in bocca al lupo Mirella per tutto, ma con te è sempre una garanzia
2: mille
0: di successo.
2: Buona serata a tutti voi.
0: Grazie,
2: grazie,
0: grazie, buona passerella. Ciao,
2: ciao
0: Mirella, grazie,
2: ciao,
0: a te, ciao,
2: ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao.
3: Italia 1.

Radio Mogadiscio, la richiesta di Elena al 347-049-3131. Allora ringraziamo ancora Mirella Rocca che ci ha portato direttamente nel backstage di questa Torino Fashion Week. Salutiamo anche tutte le miss che tra poco stanno per sfilare. Se per caso vi trovate lì, mandatecelo un messaggio al 347-049-3131. Mandateci anche qualche foto di queste meravigliose ragazze che stanno per sfilare. Tra l'altro noi speriamo che ci sia un'altra Miss Italia tutta bella piemontese. Sono tutte belle le miss, è sempre difficile riuscire a scegliere. Incrociamo le dita perché anche quest'anno possa essere una piemontese.

letto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Me. Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 57 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Monforte d'Alba. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.
3: Bronchito, baby.

0: Blanco con le sue notti in bianco. Allora io immagino come si deve essere sentito Blanco alla chiamata di Dua Lipa. Hello, hello Blanco, I'm Dua Lipa. Vorresti venire a suonare il 21 di luglio con Katy Perry e Martin Garrix a questo festival pazzesco che si chiama Sunny Hill Festival? Avrà messo giù Blanco per forza, ragazzi, dopo una notizia del genere è felicissima, proprio un debutto sul palco del Sunny Hill Festival, quindi il nostro 23enne per la prima volta parteciperà a questo celebre festival considerato il più grande evento musicale e uno dei principali appuntamenti live del sud-est dell'Europa, fondato proprio dalla famiglia Lipa. Siamo felici anche noi, siamo orgogliosi anche perché è in cartellone con dei nomi pazzeschi, l'abbiamo detto prima, cioè Katy Perry, Martin Garrix, e lui ha confermato, devo dire che prima di mettere giù la linea per capire se fosse uno scherzo ha confermato, quindi grande, grande il nostro Blanco. Tra l'altro anche lui ha dato la maturità e stiamo aspettando i voti, quelli suoi e quelli di Pupo, quindi presto arriveranno e li condivideremo con tutti i Radio Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

0: Verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro. Allora, un po' di anni fa abbiamo parlato dell'uscita di un biopic sulla Rai del cantautore bolognese amatissimo da tutti noi, vero, il carissimo Lucio Dalla. Finalmente hanno trovato l'interprete, che sarà Valentino Aquilano, secondo quello che apprendiamo da Di Cronos. La scelta del protagonista è stata frutto di una lunga serie di provini, conferma le indiscrezioni su una decisione audace al di fuori dei nomi noti del piccolo schermo. Quindi Aquilano è un artista che ha dedicato la sua vita alla musica di Dalla, pugliese di nascita, pugliese di nascita ma di adozione abruzzese, dell'Abruzzo. Canta Dalla fin da bambino e da anni porta avanti il suo vastissimo repertorio con la tribute band Ciao Dalla. Le somiglianze fisiche e vocali ci sono veramente alla grande, quindi non vediamo l'ora di vederti sullo schermo, caro Valentino, per rappresentare proprio il grande Lucio Dalla. Quindi lo vedremo presto questo docufilm su Lucio Dalla, e ne parleremo ovviamente qui su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: buon vento, quanto ci piace questa canzone e quanto la richiedete qui al 347-049-3131, una nostra rarità unica. Siccome da un po' di tempo vi diciamo sempre mandateci il link delle notizie che trovate sul web, se sono curiose, se sono magari ultime notizie, le lanciamo subito. Infatti il Codacons chiede la chiusura di Temptation Island, ragazzi. L'associazione dei consumatori ha chiesto che Mediaset sospenda la messa in onda delle puntate. Questa sera andrà in onda la seconda puntata. Il Codacons ha deciso di intervenire proprio oggi, mercoledì 1 luglio, sul caso che riguarda il video Hot, i due concorrenti di Temptation Island, perché i concorrenti sarebbero stati protagonisti, sono Gabriele e Sara, sarebbero stati protagonisti in passato per loro stessa missione, tra l'altro, della realizzazione di video pornografici a pagamento, e sempre per loro missione avrebbero omesso di fornire questa necessaria informazione alla rete, si legge in questo comunicato. E quindi sul profilo Instagram del Codacons l'avvocato dell'associazione dei consumatori spiega le ragioni della diffida inviata a Mediaset. Sarebbe una situazione delicata per la rete Mediaset che non era stata messa a conoscenza in sede di provino ed è molto grave. Ora che però ne è a conoscenza, sul dover sospendere la trasmissione o trovare il modo di escludere i due concorrenti coinvolti, puntini puntini puntini. Vedremo che cosa succederà domani, sempre se ci ne diranno qualcosa. Infatti intanto stasera però la seconda puntata andrà in onda.
1: Radio Italia 1.

0: Riesco. Maria Antonietta e Colombre con la loro Senza Vestiti, ultimo brano per quanto riguarda le dirette di oggi. La Simo vi ringrazia, vi saluta, ci riascoltiamo domani dalle 15 alle 18, domani sarà già il 2 di luglio, quindi buone vacanze a chi partirà quest'oggi o partirà domani. Mi raccomando, fatti bravi questa sera, grazie per essere rimasti all'ascolto delle nostre dirette. Vado via con la frase, quella storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a domani dalla Simo.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 18.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro. Cisilin, è salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Ceva in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione, Emilia, Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
0: L'economia.
2: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, secondo il ministro delle Infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni. Rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%. Documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Pianezza in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, sentiamo da Nicola De Muro.
3: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. E in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
4: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
2: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo, il campione in carica Sinner, ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Borelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Venerdì 3 luglio dalle 9 alle 13 per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Per oggi è quindi tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, in senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23.
0: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

se da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai, rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È 1:01.
1: Radio Italia 1.